0: Hey, what up, man? It's Jay Pharoah, and you tuned in to Vocalo Radio.
1: Vamos a arrancarlo con altura.
2: El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura.